Con le cuccole che raccono le zante cuccono tinte finite. Wicchetti che cassaniti cuccole che raccono tai zante. Watti che cuccole che raccono tai zante. Fizza con che cuccole che corno latin zante cuccole tai finite. So pa con he kesaniti ku ko wul he rakono tin tante. Luka selek e he ko wul he rakono tin tante.